0: Care grija va, care grija. Dai cocoro va. Dai cocoro va. Ti sa si da bima. Care grija va, care grija. Ai aro va, vie. Quanto magro di, vie. Care grija va, care grija. Care grija va, care grija. Afiro va, vie. Quanto magro di, vie. Care grija va, care grija. Capiro è, sarà griva, sarà grè, sarà griva, sarà grè, i cocoro è, vie, quanto magro di, vie, sarà griva, sarà grè, sarà griva, sarà grè, capiro, vie, cagnaro è, vie, sarà griva, sarà grè, quanto magro di, vie, capiro è, vie, sarà griva, sarà grè. Ti sa si darà di mo. Sarà grè. Quanto magro di vie. Dai cucù è vie. Sarà grè. Sarà grè. Agnaro è vie. Capiro è vie. Ti sa si darà di mo. Sarà grè. Sarà grè. Sarà grè. Sarà grè.
1: Now I want to switch to another aspect of illusion.